0: Lucaia, mare vedeni uni. Tutti chi vuole, ma le memory lost chila.
1: Memory lost?
0: Call the doctor.
1: Yaro sunnadi.
0: Mamma, chi di che bunne hai? Sì, mi vedene, mucutata poi vedere, Yamada.
2: Oh my god!
0: Super doctor, ne? Doctor, harita mo chila di anuale.
3: Hina levi sindu hanne. FM 93.5 FM 93.7 හැන්දෑවේ 4 වෙද්දී ටියුන් කරලා තියාගන්න.
4: Evening Drive with Chamit and Charu.